0: dula re posta ka nako tsohle, re commenta ebile re arabisana. Empa he, eo ke mehopolo fela. Tabataba ke letshwao la haola X. Jwale, ka la 20 le 21 June, phahama, iponahatse, mme o ingodisetse ho vouta. Letsetsa 0800 118 000. Etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060 88 0000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le utlwisetswa ke IEC.
1: Ditho ha dikalaneng ho Lesedi FM.

0: ke shumile metso me tlhano metso ka mara ho rra ya bohlano motho e motle e re mmoho nna ne o ke la haola ditheo di kalaneng sebeletso ke a mantla ke le sedi FM e fedile papadi e pakeng tsa USA mmoho le Paraguay e fela jwalo se tlhopa sa naha ya USA se hlola papadi ka ntlha tse nne ho ntlha e le nngwe kgatlhano le Paraguay mamedi ho dubeile mohope kwa lefatshe re ntse re bona ka mokgwa o di ntseng di bapabapala ka teng mme re na le tshepo ya gore di tla bapala hantle le tse latelang papading tsena tsa mohope wa lefatshe
1: seboa mmapo bana ba esomila mmola le ipinela le se ka nna la tshoswa ke mahoho a tlang ka thoko le bina la kgasetege ko le seke ba la tshwara ga ke le pine njanyane

Kene re lebuile ha ho lohle ka ditaba tso tsa pele tsa letsatsi e letsa hora ya botshilela. Ha re boile re o amohele momamedi ho lena la mathumisa mafelong a beke le moqebelo ka jeno ho rena e hodimo e hlola matsatsi a leshome le metso e meraro. Tse ding tsa ditaba he tse re tla fa tsona, banka karolo lefapheng la thuto ba sisinya hore ho hlahlojwe botjha hape melao e amanang le dikopo tsa kamohelo ya barutwana dikolong tseo mehleng ya pele di neng di bitswa ka gore ke di-Model C. Tla ke re shebe tabena ka botebo mamedi le lefapha la thuto tsatsing la kajeno. Re tabela gape re o fa ditaba tse amanang jalo le maemo a lehodimo, ditlhogo tsa ditaba tsa dipapadi, tsena tsotlhe ke tseo re o tshwaretseng tsona kajeno ho lena la mathumisa. Mohlophisi wa lona ke Lerato Serapele, motlhagisi ke Rabosana Madiehe. Mme a etsang bonnete ba re ga sone e fitlha wena ntle le tshitiso ke Anati Kondla. Re balwa ditaba tsa hora ke Kenny Modupi, nala ka lebitso ke Tiisetso Mokwena. SABC News re ikemetse, ha re kgetheng kukapere.

Attraction Mall VX botshelo ke eng hantle di mahloho ho ra ke le shume le motho o le mong tsebeletso ke le se di FM SABC ditaba o di balwa ke sebohodi Kenny Modupi.

0: kama huu wa Sammy K. Ni MSA. Ai. Yebo yebo yebo yebo yebo yebo yebo yebo yebo yebo yebo yebo yebo. Ololo. Hey we na mani. Bari ololo. Hey we na mani wozala.
1: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa gore ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di theko e tlase e tsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. E nke ka jeno ho bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Mamelihle hopola hore di babodisa mohope wa lefatshe di ntse di tswela pele. Come on, ka America! Come on, ka Mexico! Atika jeno hle tlhare re lebe ka mana ka Canada re tshaba rena e be ke difeng tsa leng gore di etsa hala jole tse leng gore di etsa etse Mexico ka labone ho renya borobong bosiu ha re batla ho bua ka tsona tse leng gore ne di shebile ha re batla ho bua ka tsona re batla ho thola re re tu ha re batla ho di entertain di fitile tse fitileng di fitile jole re apele aka jeno Qatar le Switzerland e ba pala ka ra borobong ka mana ka California ke tsa group B e nngwe hape ya maobane ho group B mona ho na bapala Canada ebile bapetse kaolekana le Bosnia tsa group B e tsa maobane tseo he mme ka jeno re taboha yeno ya hora eno ya boropong papadi e leng gore ke batla e bona ke yane ya Brazil le Morocco ke batla e bona yeno he ke ngwe di papadi tse e leng gore di batlale le monate golo ya Brazil le Morocco ke tlo e shebelela yeno he ke iketla monate rona ka bafana bafana re tla bua gape bekeng e tlang ka labone re tla bua gape ka di 18 ga jole tsena re a thola re du a re batle bua sengata mamedihlee kwano Afrika Borwa go na le papadi e leng gore e tlo etsagala ke tsena tsa di-playoffs tsa mantshano magesi le Amagesi le Milford e dia mapala ka jano ke di playoffs ebile ene mapadi o tlo itlwa gore renya boraro kwano go le sadi FM ka lentswe la pule leo o tlo o fa yona yeno he a seka fetwa o tlo utlwa papadi eo bogolo ba dipapadi tsotlhe tsa mohope wa lefatshe o tlo di utlwa kwano tshebeletsong yena ya le sadi FM ga o batla o di shebelela o tlo di boa ka mane ka SABC 3 mmogo le SABC Plus ke tseo he tse e leng gore di a etsagala. Mamadi hle tshebeletso ke ratwanya le sadi FM ke metsotso e robedi pele re otla hora leshome le metso e mmedi horenya leshome le metso mmedi ke a tswa ke a tsamaya ha re nke pina editing hantle maemong a bokae ha re bone etsa jwang ere ke tshware ke pineng editing maemong a ere ke bone ke a bokae ke ena he ke fumane.
2: You ready? Nomore ya bobedi
3: ho se ratwang

Kule monato ba le wena go sa go nna DJ Lava se le rato mpopo DJ Etso Sempili. Nati fellow ke bana nao o hlahlangola thela le Sadi FM. My fellow abeke amonati. A thank you hangwe. A thank you habedi. A thank you hararo. Calvin Fallon.

0: Haye so ke le bitse la pina se go ele mo mamedi tari matsupana go handle di mahlo ho rake ya pele tsebeletso ke le sedu SABC tsena tsa rapele re di balwa ke sibuhudi Kenny Modupi empa Kenny pele re balla tsona o re fa di hlotsa tsona Kenny Makenzo
1: Lesia lena le dikgwedi le tshella ka tlung e kgolene batho ba bararo ba hlokalla go tsinya makolo ya mangata province ya Free State. Ati mmuso wa profensi yona eo ya Free State wa moela matsete a dibilione-bilione tsa diranta. Mamedi mamelle tsena le tseding ka botlalo di agatsa matšhaba le boemo ba lehodimo letshegeng lena di a latela hang fela ka mora selelekela ke sena.

0: Di daba tsena tsa hora ya pele re di feletsa ka o lekola boemo ba le ho di mo le tshegelena re ka le ga province ya Gauteng. Lo di mo le hlakile ho phodile. Mpumalanga le kwetse ka ho kgetha dibaka ho phodile. North West le hlakile ho futhumetse. Province ya Free State lo di mo le kwetse ka ho kgetha dibaka ho abata. Northern Cape le kwetse ka ho kgetha dibaka ho abata ha empa le hlakile e ka bo prima. Western Cape le kwetse ka ho kgetha dibaka ho abata ka pula e bobebe di ka golontse e kgutleng le lebopo ka bo prima. Ka golonye ka botshabela ya Eastern Cape le kwetse ka ho kgetha dibaka ho abata ka mafafatsane a itjarileng a diaduma. KwaZulu-Natal teng le kwetse ka ho kgetha dibaka ho phodile ka mafafatsane a pula. Ditaba tsena tse garetsang tsa lefatshe tsa ho raya pele le boemo ba lehodimo le tshegeng lena di fella hona mona tse latelang tsena e tla ba tsa ho raya bobedi Veliano.
1: Dumela naledi, ke na le kwetelo le ke sa o bone.
2: Dumela lerato, a kompontse hlompho, se ke le Queen Naledi jwale.
1: Ah, ebo, ho tloha neng o le Queen?
2: Matsatsing ana ha ke hloka loan ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka Queen, mme ke batla ba Queen letsatsi le letsatsi.
1: Ka nnete, le nna ke batla ba Queen manyeo. Ke nana jwale ke tshwanela ho fetola loan ena e ntseng ke fumana. Ebe ke tla e fumana ka Royal Finance.
2: Ho bonolo motswalle, etela lekala la bona le haufinyana kapa o tobetse royalfinance.co.za.
1: Nakong e tlang, le nna ha o ntumedisa, ke tla be ke le Queen lerato.
3: Royal Finance, ke mofani wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletsweng.
4: Ebe ona le tsitsipano ho ho ka isa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana le rumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano. Le tshetso ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Le rumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemisi naha ka bophara. Le rumo, feel the healing power.
5: Batjha le motheo wa setjhaba se seng le se seng. Re ipiletsa ho lona hore le tsepamise mahlo le maikutlo dinthong tse
6: pele ya pele.
5: Re tle re ikotle difuba ha setjhaba sa rona se se se ballwa hara tse tswetseng pele lefatsheng ka bophara. Jwalo fela ka batjha ba 16 June 1976. Lesedi FM ke molelo. Netefatsa hore o mamela lenaneo la re kaofela. Ka moqebelo le Sontaha ho renya 12 ho ya ho renya 3.

0: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao, ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientel Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientel General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Re dula re posta ka nako tsohle, re commenta ebile re arabisana. Empa he, eo ke mehopolo fela. Tabataba ke letshwao la hao la X. Jwale, ka la 20 le 21 June, phahama, iponahatse, mme o ingodisetse ho vouta. Letsetsa 0800 118000. Etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060 880000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le ho tlisetswa ke IEC.

Lord, you are holy. Just be. Atabile heba milfoto mabedibile balla. Ke dikgapa tsa thabo. Ba sebeditse ka nnete sale. Mabedi shabana go hle ho rra ke bohlano o tshebeletsena ke mantla le sedia FM ho SABC. Ditaba tsa rra bohlano di bolwa ke sponono ntsane rantwa.

Ella monate radio mabedi le mokubelo mi ne metso so mabedi ra o renya botselela e ka jene hona papadi ho hang ho tsena tsa moseo mabatle kwana papadi tsa mhopalo fatsi di tla thagwa ka sonta ile ngosane ho renya le shemele metsumedi ka be sentse ba manta ha ile ane Brazil kopana le Morocco bule le o tlaba le teng ha ga sonyene papadi a ho se tsena le NS Makaya e ka 12 o'clock Botla bela ho bala papadi ha pe hona mabiri mo tle ka manta ha Ivory Coast le bapala le Ecuador Tabiso Mafrika le mo le fintseke batla ba le tee e na ke atla pa o sane le DK ka be ke le mona o sane le DK ho renya boraro ka be re tshwere di ka kapa ho sane ge di nka ga pota ka mona re ya ka nqane tla be ke tshwere hlomi re tshwere tsena sa dipapadi tse tlanyolwa ka botshabelo ba di etsa ka manta ba batla go phomola ka labobedi di shebile taba tsane tsa June 16 Vance Bapela Leslie Notsi o sane re tlo bua le wena haholo fela re shebile papadi tsa mhopo le fatshe haholo re tlo bua ha bohloko sa nagaman 2.1 lepelo M EPC DJ Stand by Sam. Ach, man.

Ahaman. Stand with Psalm 2.1. Mathe wa kabele kwa mo machabi. Yani ze bua le bona mo banyana mo. Nna ke monga phofo ke tsula le buka oke. Jwala ke a nyamela di ha mahlatsi di a ka bohlale. Ra ke a botselela tshebeletsena ka mantla le sedia FM SABC di tabatsa ra botselela di bola ke ntsane rantwa.

Arigile ngwana nkhono, arigile ngwana nkhono, hantle di mahloho. Gorra ke ya bosupa. Lena ke le khotlela gaso la Afrika Borwa. Go le sedi FM. Ditaba tsa rra bosupa di balwa ke ntsane rantwa.

0: Tademo, Shumuratu, Polisidi FM Fela, Yole.
1: Yena ke ba palla ba rata di bohle. Anyaka la lethabe. Rata nang ho be monate. Le seri FM. A ke tana mautu ni ke le million jola ga di shofa di libisa sake. A re tsepela sepono. A tala mo kids. And ngine tele.

Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro pepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho tlhahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: tswa ke kachela. E motso moratu. O le sedi FM fela. Ke molle.
1: O rata le nana o la meretito le ka huisa kae ka jeno. Le jona ha o le kala mona. Meretito ka mzwaki. O le sedi FM fela. Ke mollelwa. Re keteka kgwedi ya batjha. Mme re re ho letlobo le letjha. Emang ka maoto. Le itshupe hore ka hara matjhaba a lefatshe. Le teng. Mme le na le bokgoni. Lesedi FM. Le keteka dilemo tse 50 ho tloha ka la 16 June 1976. Ke mollelwa.
2: E ka ba ke nyeo ya CCMA. Bothata le mekaniki. Ho blacklistwa lebitso ka phoso. Ka botlalo ntle le kgang. Client Legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona di theko e tlase. Re cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Dumela manabeso ya le dumedisang ke Omali Themba. Bona, o mametse merethetho le e motsho maratu.

Juventus. Se le tsenya ka tsenga le sedi. And say the funny time. Ai ai ai ai ai ai ai ai ai. O le ka hela mo se ke ngwa ga ke ya le shume. O tsone se le ngwana ngwana na ke dikeledi magesene ho ga ta ka mfisa le. Di so ski.

ya no gele bile ho lo salty gele bile ho lo eso ke le bo ha khaitse dia ka tle o jaifi si se wa re tsa le ha ka ba ke le ha ka ba ke jang o rentse busy wa re tsa morobete ba bile bile ho le hlele wena ha o ile wa romela molaetsa one letter amalesa wa ha o ngo se mfatse lo ha di sitsweng akere je ba miso tsike ma shume ama be di le mesi medi re furaletse ho raya le shumelo motso o le monga ontso di tsile ngwana ngwanana a kidikele di magesene fana he re ke tika se le monsela sa 2026 kgwedinga na phupshane.

Asuka mabuzeni DJ Sambothi Lodge London lihleza Ari ke na di boza weso kana di kana kae ha di ipune le go ke di boza Ke na fela ka bona ka motsama o fe Bana ba phamisa mahega Boza tu di fuba tsena di limona